0: Giga Flower, tu sei lo cartitti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la calciuta.
1: La radio del Ter.
2: Sense TFM.
1: Radio Manlleu.